altro che no. Mi ricordo soprattutto quando non ne ho. Conta sì denaro altro che no.

fai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.